separaria, di canivali me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. I cane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa cane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero una po'.

sagna o deia fila, ve felo ute biberò ute bipilla, felo mono, namu milas, ya milas.

Non se paria di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti. Che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero la po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,